tutto di blu, felice di stare lassù. E volavo, volavo felice, più in alto del sole, ancora più su. Mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù.

0: Penso che un sogno così non ritorni mai. Mi fingevo le mani e la faccia di Dio. Poi d'improvviso.
1: Protéjanse, protéjanse, brace, brace. Desabróchense los cinturones y salgan por aquí. ¡Vamos! ¡Vamos, por favor, señores! ¡Salte!
0: Volavo, volavo felice, più in alto del sole.

azul, luz, feliz, estaremos. E continua a volare felice più in alto del sole ed ancora più su.